Reagan, ti sei anche nel saluto sorrego, ok? E ora montiamo Iran Brasilia, ae, Taracuzunk, Rafinhaval, Neymaral, Marquinhos, obrigado! Opa, Bulizunk!